tua bara. Stai guardia, fratello! Scagliarsi tra le mie parole tremende in un cuore e la terra. Via, via, via.

sono tanta tra marinari e rocci. Quanto regine di regni non l'avvio, due colodrine di piccolo calibro.